mi sono il Beppo del Trentin. Col mio nonno e la nonna e la moglie in minigonna si batte presto al mattin su per l'alto a Tesin col topolin. Mezzo corona su verso ora si va via 50 all'ora. Che fatica, orco can, arriva su a Bolzano.

sono il Beppo del Trentin. Ben arrivà a Sarentin col vecchio Topolin. Si va su in campagna e più su in montagna. Il mio nonno e la nonna e la moglie.